0: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.
1: Vea pues, a mí me gusta que vean lo feliz que soy sin ellos.

E ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC New che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. New York.

Le autorità della contea di Los Angeles hanno effettuato un'ispezione nella proprietà di Linda Blair, l'attrice che era diventata famosa da adolescente per il ruolo di Regan McNeil nel film L'Esorcista. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un'indagine su un'attività di ricovero per animali. Secondo le segnalazioni ricevute dagli uffici della contea, avrebbe ospitato illegalmente più di 200 cani. A seconda della fonte, i cani sono 100 o sono 200, rimane un mistero. L'operazione è stata condotta con un mandato amministrativo dal Los Angeles County Department of Animal Care and Control insieme al Department of Regional Planning. Lo scopo, hanno spiegato i funzionari, era controllare gli edifici e le strutture utilizzati come canile, verificare il rispetto delle norme urbanistiche e valutare le condizioni di cura, sicurezza e benessere degli animali presenti. Poche ore dopo l'ispezione, Linda Blair ha pubblicato un video sui social per rassicurare i sostenitori. L'attrice ha affermato che lei e gli animali stavano bene, nonostante la visita a sorpresa avvenuta con una temperatura di oltre 40 gradi, come se questo potesse influire. Secondo la sua ricostruzione, la vicenda riguarderebbe soprattutto documenti e nuove planimetrie da presentare agli uffici competenti per sistemare alcune questioni burocratiche. Questa è sempre Radio Bau & Company e vi lascio con della musica da paura.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Come il raccolto del grano dorato, il mese di ottobre per gli animali Ariete donerà energia da vendere, grazie al connubio di Giove e Marte roventi in Leone, potenziati da Saturno e Nettuno in Ariete, che lavoreranno per la messa in pratica delle vostre abilità educative e di apprendimento, consentendovi la scalata ai podi più alti. Urano, Plutone e Venere vi spettinano, ma solo per rendervi selvatici e irresistibili. Inizia autunno in gran verve. Toro. Giove e Marte quadrati in Leone, nella casa astrologica quarta degli animali Toro, porterà tensioni in ottobre nell'ambiente domestico, in connubio con Plutone in Acquario più Mercurio e Venere in Scorpione, nel desiderio di conquistare parchi e distese verdi, ma anche strade dove correre spensierati e senza freni, fingendo di non sentire il richiamo degli amici umani. Copertine e cuscini momentaneamente in stand-by. Interstellar? No, solamente una tempesta solare di pianeti in rivolta. Gemelli. Ottobre dinamico e collaborativo per gli animali gemelli, con Saturno e Nettuno in Ariete ad accendere il dinamismo in gruppi e interazioni. Connesse dagli efficienti Giove e Marte in Leone, esperti, supporter per potenziare al meglio le vostre abilità di comunicazione, problem solving, concentrazione e movimento. In espansione con Urano e Plutone in Acquario, tutti ottimi pianeti per un ottobre da veri genietti del vicinato, dal parco alla casa. Modalità grillo parlante on. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

ha da sempre un legame speciale con i cani, in particolare con la sua amatissima Jack Russell di nome Audrey, considerata la sua musa ispiratrice e collaboratrice creativa. La stilista è solita viziare i suoi animali con accessori esclusivi, fra cui guinzagli e cappottini dorati in pieno stile della Maison. Qualche anno fa mi è capitato di incontrarla in centro Milano e quando mi sono inchinato a fare le coccole a Audrey mi sono accorto che aveva il guinzaglio e il collare abbinato alle sue scarpe. Su Radio Boy & Company c'è Lady Gaga con Donatella, un omaggio all'estetica e alla personalità di Donatella Versace, bionda, ricca, favolosa e irriverente.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi o simili? La vostra proverbiale indipendenza e l'acuto ingegno sistemeranno ogni cosa. Pesci. Mercurio e Venere in Scorpione per gli animali pesci regaleranno un ottobre di fermezza e scoperte, senza esagerare con l'avventura e le esplorazioni incaute. A causa degli stessi pianeti stuzzicati da Plutone in Acquario più che battagliero. Con la verve di pesci combattenti e galli cedroni, il vostro famoso mood insonnolito di cambio stagione verrà sostituito con determinazione e intraprendenza, anche se alla fine, come lessi, farete piacevolmente ritorno agli adorati letti e copertine. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Uno degli uomini più famosi e ricchi del mondo aveva trasformato la sua tenuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bio & Company con Human Nature.

forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

sia sullo schermo che nella vita privata, era una vera amante degli animali. Cresciuta nella Carolina del Sud, stringeva amicizie con i gatti randagi, di cui amava prendersi cura. In un'intervista per Ebony nel luglio del 1957 dichiarò: «Mi piacciono i gatti perché sono aggraziati, rilassati e indipendenti. Sono qualità che ammiro nella maggior parte delle persone. Preferisco i miei animali domestici alla maggior parte delle persone». Su Radio Bio & Company c'è Artakit con Where Is My Man.

la sua beagle Sansa, che ha appena fatto il suo debutto su Dog, la sezione digitale di Vogue interamente dedicata ai cani. Il servizio fotografico scattato dal fotografo di fiducia Eric Rojas reinterpreta una delle scene più iconiche della storia del cinema di animazione, la cena a lume di candela di Lilli il vagabondo, con i protagonisti che condividono un piatto di spaghetti, proprio come Lillian Tramp del film Disney del 1955. Su Radio Bay & Company c'è Bad Bunny con The Tea Me Fui.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau, speciale personaggi Pet Lovers. Nasce in California il 18 ottobre del 1987 alle ore 13:22. L'attore e cantante statunitense dalla vita eclettica e dinamica. Parliamo di Zac Efron, ragazzino prodigio approdato in TV a inizio anni 2000 con piccoli ruoli in serie come ER e Firefly. Il successo arriva nel 2006 interpretando il ruolo di Troy Bolton nel film cult di Disney Channel High School Musical e da lì con varie commedie teen 2017 fino al Fascino Criminale 2019. Con una vita ricca di scenari differenti e controversi, come spesso avviene per molte star Disney, la bellezza anche fisica del suo segno zodiacale, la Bilancia, si sposa con la solidità e l'impegno dell'ascendente Capricorno. Tenace, dedito, impegnato, supportato da una luna in Vergine pratica e operativa. Nel 2013 subisce un incidente domestico, scivolando e battendo la mascella contro una fontana. Infortunio che gli porta interventi chirurgici che modificano i lineamenti del suo viso, finendo al centro di ipotesi e supposizioni sulla sua passione per la chirurgia estetica. Con Urano in dodicesima casa, Mercurio, Venere e Scorpione tra la nona e la decima, Zac presenta un carattere intenso, magnetico e avventuriero, come gli eventi della sua carriera, che mischiano luci e ombre. Guidato da un bellissimo Saturno in Sagittario in casa 11, Zac sposa cause per l'ambiente e gli animali. È famoso per aver adottato diversi cani in difficoltà nel corso degli anni, Maca, Chapelle, Dreamer e Pappy, promuovendo campagne di adozione, prestando la sua voce per il celebre cortometraggio in stop motion Save Ralph, Human Society International 2021, sulla giornata tipo di un coniglio da laboratorio. Importante il suo lavoro nel documentario Netflix Con i piedi per terra, Down to Earth, in cui l'attore esplora stili di vita sostenibili e pratiche ecologiche in tutto il mondo a favore della protezione e riabilitazione della fauna selvatica. Zac Efron promuove e segue inoltre una dieta rigorosamente vegana, plant-based, a favore della provenienza etica e biologica del cibo. Un vero pet e veg lover. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

la raffinata cantante jazz ha dedicato la sua celebre ballata Man of the Hour interamente al suo barboncino di nome Ralph, ma ironizzando nel testo della canzone sul fatto che il suo cane si sia rivelato col tempo un compagno di vita decisamente più fedele, affidabile e affettuoso, messo a confronto ai partner umani che aveva avuto in passato. Norah Jones è qui su Radio Bowen Company, appunto, con Man of the Hour.

0: è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Bau con I Wanna Be Loved By You.
1: My funny valentine, sweet comedy.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Come il raccolto del grano dorato, il mese di ottobre per gli animali Ariete donerà energia da vendere, grazie al connubio di Giove e Marte roventi in Leone, potenziati da Saturno e Nettuno in Ariete, che lavoreranno per la messa in pratica delle vostre abilità educative e di apprendimento, consentendovi la scalata ai podi più alti. Urano, Plutone e Venere vi spettinano, ma solo per rendervi selvatici e irresistibili. Inizio autunno in gran verve. Toro. Giove e Marte quadrati in Leone, nella casa astrologica quarta degli animali Toro, porterà tensioni in ottobre nell'ambiente domestico, in connubio con Plutone in Acquario più Mercurio e Venere in Scorpione, nel desiderio di conquistare parchi e distese verdi, ma anche strade dove correre spensierati e senza freni, fingendo di non sentire il richiamo degli amici umani. Copertine e cuscini momentaneamente in stand-by. Interstellar? No, solamente una tempesta solare di pianeti in rivolta. Gemelli. Ottobre dinamico e collaborativo per gli animali gemelli, con Saturno e Nettuno in Ariete ad accendere il dinamismo in gruppi e interazioni. Connesse dagli efficienti Giove e Marte in Leone, esperti, supporter per potenziare al meglio le vostre abilità di comunicazione, problem solving, concentrazione e movimento. In espansione con Urano e Plutone in Acquario, tutti ottimi pianeti per un ottobre da veri genietti del vicinato, dal parco alla casa. Modalità grillo parlante on. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

tram di mezzanotte, che han cancellato o non c'è più. Adesso chiedo al cane sì, al cane sì.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Human Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5, con The Vet.

sonoro frutto dell'alleanza di Elisa e Giovanni Caccamo e delle loro organizzazioni no profit, Fondazione Lotus ETS e Youth and Future, parola ai giovani APS. Il parco verrà realizzato nei 40.000 metri quadrati dell'escava di via Quarenghi del municipio 8 a Milano, area di proprietà comunale. L'area non verrà convertita in un semplice spazio verde urbano. Spazio verde urbano. La caratteristica distintiva del progetto è nell'unione tra la natura e il linguaggio sonoro, attraverso l'applicazione della fitoacustica, un parco sonoro nel quale la natura è parte dell'esperienza musicale. Il progetto è nella fase di indagini preliminari necessarie a preparare la sperimentazione del fitorimedio, una tecnica che sfrutta le piante per contribuire al recupero di terreni degradati e contaminati. Dalla primavera del 2027 è prevista la selezione e messa a dimora delle specie più adatte al futuro parco sonoro, dove sperimentare la fitoacustica rendendo la natura parte dell'esperienza musicale. Per sostenere la sperimentazione, il Comune di Milano ha già impegnato circa 300.000 euro per il piano di caratterizzazione ambientale e l'analisi di rischio sito specifica. La raccolta fondi privati promossa dalle organizzazioni no profit ha raggiunto 136.000 euro e punta a 200.000 euro entro il 31 dicembre 2026. Un gran bel progetto da festeggiare con una delle più belle canzoni di Elisa, Luce, tramonti a nord-est.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau Ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari, più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi, in compagnia degli amici umani ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria. Per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Radio Bau News.
2: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Anche Venezia aggiorna il suo modo di ricordare gli animali che hanno fatto parte della nostra vita. Le nuove disposizioni approvate dal comune infatti consentono di collocare le cenere degli animali d'affezione accanto alla sepoltura del proprio proprietario. Una scelta pensata per riconoscere sul piano commemorativo il rapporto affettivo tra persone e animali, senza però confondere gli spazi destinati alle sepolture umane con quelli riservati alle urne degli animali. Le nuove regole infatti stabiliscono che l'urna abbia esclusivamente una funzione accessoria e commemorativa. Non potrà essere inserita nello spazio destinato al feretro, alle ceneri o ai resti della persona sepolta. Per ciascuna sepoltura sarà possibile sistemare una sola urna, nella quale potranno essere conservate le cenere di al massimo due animali d'affezione. L'obiettivo è quello di mantenere ben distinti gli spazi, garantendo allo stesso tempo la possibilità di rendere visibile il legame tra il defunto e gli animali che lo hanno accompagnato nella vita. Le modalità cambiano in base al tipo di sepoltura. Per le sepolture a terra, l'urna potrà essere inserita in un vano predisposto nella lapide o nel copritomba. Nel caso di loculi, ossari e cenerari, invece potrà essere sistemata all'esterno della lastra di chiusura. Per le tombe di famiglie sarà necessario individuare uno spazio specifico e separato. In ogni situazione sarà comunque il gestore dei servizi cimiteriali a verificare che la soluzione scelta sia compatibile dal punto di vista tecnico e garantisca stabilità e sicurezza. Come ricordiamo sempre qui su Radio Bau & Company, per sempre insieme.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Il TAR della Sardegna ha annullato l'ordinanza del sindaco Settimo Nizzi che vietava ai cittadini di dare da mangiare ai cani vaganti nella zona industriale di Olbia. I giudici hanno accolto il ricorso dell'associazione al rispetto per tutti gli animali, ritenendo che non ci fossero i requisiti di necessità e urgenza per imporre un divieto così ampio. I cittadini potranno quindi tornare a nutrire randagi, ma con una precisazione importante. Il cibo deve essere somministrato in contenitori adeguati che dovranno poi essere rimossi. Vietato dunque lasciare alimenti direttamente sul suolo, anche per ragioni di igiene e decoro. Il comune aveva introdotto il divieto per facilitare le operazioni di cattura attraverso le gabbie trappola, utilizzando il cibo come richiamo. I cani recuperati vengono sottoposti a controlli veterinari, microchippati e sterilizzati, con l'obiettivo di favorire anche le adozioni. La questione del randagismo nelle zone industriali di Olbia resta purtroppo ancora aperta. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone, chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia. E sono certo che lo state facendo anche voi.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci amici di Radio Bau & Company. La fauna selvatica non può essere sacrificata per accelerare l'iter di una legge. Il DDL caccia è attualmente all'esame della Commissione Agricoltura della Camera. Nel frattempo il provvedimento è stato calendarizzato per l'Aula a novembre, prima della conclusione dell'esame degli emendamenti in Commissione. Per Human Welfare for Animals Italia e altre associazioni della coalizione Stop Caccia Selvaggia, si tratta di una scelta che rischia di comprimere il confronto parlamentare su una riforma destinata ad avere conseguenze molto negative sulla tutela degli animali selvatici e della biodiversità. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Le decisioni che la riguardano hanno un impatto sull'ambiente, sugli ecosistemi e sulla collettività e richiedono quindi un confronto approfondito e trasparente. Per questo chiediamo che il Parlamento possa completare l'esame degli emendamenti e discutere nel merito una riforma che riguarda la tutela della fauna e il futuro della biodiversità in Italia. La protezione degli animali selvatici è una responsabilità che riguarda tutti. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. A pochi giorni dall'apertura della stagione di caccia, un primo incidente. Un uomo di 78 anni è stato raggiunto alla testa da alcuni pallini mentre stava controllando la presenza di selvaggina in un cespuglio. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai compagni di caccia che lo hanno portato in ospedale a Frosinone. Le sue condizioni sono gravi. Il 65enne che ha sparato si è recato spontaneamente presso i carabinieri per spiegare i fatti e ha consegnato il fucile che è stato immediatamente sequestrato. A fianco a questo, un altro drammatico episodio di malacaccia ha scosso la comunità di Caldarola, dove Morla, una femmina di corvo imperiale addestrata fin da piccola a volare libera e ritornare dalla propria padrona, è stata uccisa a fucilate durante la giornata di preapertura della stagione venatoria. Non c'è molto da commentare, l'umano se l'è cavata, mentre per il corvo non c'è stato nulla da fare. E non dite che era solo un animale, per favore, non mentre ascoltate Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia. Ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484, un dato della stagione venatoria del 2025-26, e si tratta solo dello 0,8% della popolazione italiana, con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati, con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza relativa a risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega abolizione della caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, il mio compito è ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire queste e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. On

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia, percentuale che, nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza, ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano al 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale, dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Questa è sempre Radio Mano & Company, ben ritrovati a tutti quanti. È il momento di parlare di educazione cinofila e lo facciamo in compagnia di Elena Carla Ambroso, educatrice cinofila. Benvenuta Elena a Radio Bau.
1: Ciao amici di Radio Bau.
0: Anche per i cani esiste il back to school, vero?
1: Il famigerato back to school esiste anche per i nostri cani. Durante le ferie si sono abituati ai nuovi ritmi vacanzieri e hanno potuto godere della nostra presenza continua, facendo anche nuove esperienze. Il rientro può essere una doccia fredda anche per loro e creare qualche difficoltà, soprattutto di riadattamento alla solitudine. Ma don't worry, esistono delle facili strategie per evitare disagi emotivi e pratici. 1. Anche in vacanza facciamo in modo che abbiano dei loro spazi di autonomia. 2. Cerchiamo di rientrare non proprio il giorno prima di ricominciare con la routine cittadina. 3. Affidiamoci alla parola chiave gradualità, un po' come quando erano cuccioli, e lasciamoli soli aumentando in 3-4 volte il lasso di tempo, magari lasciandogli il loro masticativo preferito. 4. Al nostro rientro a casa, se dovessero fare delle feste esagerate, non assecondiamole troppo per non confermare loro la fondatezza della loro ansia.
0: Ringraziamo tantissimo per i consigli di Elena Carla D'Ambroso sul back to school, ovvero riprendere le abitudini normali con il nostro cane.
1: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.
0: Io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau e appuntamento al prossimo argomento.

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bion Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontata attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità, fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro, che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristofaro, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristofaro è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica. Istruttivo. Il terzo è L'altro antidoto per il Blue Monday ed è Un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling e Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno che può essere proprio un miagolio lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

0: Nessuno ci crede, eppure tutti lo ascoltano. Fra poco, Astro Bau con Federica Farini, sempre qui su Radio Bau, naturalmente.
1: Astro Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi o simili? La vostra proverbiale indipendenza e l'acuto ingegno sistemeranno ogni cosa. Pesci. Mercurio e Venere in Scorpione per gli animali pesci regaleranno un ottobre di fermezza e scoperte, senza esagerare con l'avventura e le esplorazioni incaute. A causa degli stessi pianeti stuzzicati da Plutone in Acquario più che battagliero. Con la verve di pesci combattenti e galli cedroni, il vostro famoso mood insonnolito di cambio stagione verrà sostituito con determinazione e intraprendenza, anche se alla fine, come lessi, farete piacevolmente ritorno agli adorati letti e copertine. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. Anatole France. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ryan Gosling ha portato le medagliette del suo cane intorno al collo per anni dopo la sua morte. George arrivava da un rifugio canadese nel 1999. George ha viaggiato con Ryan Gosling sui set di quasi ogni film che ha realizzato e ha vissuto fino a ben 17 anni, morendo a dicembre del 2016. Ryan lo ha descritto più come un amico che come un animale domestico. Nel 2019 lui e Eva Mendez, la ben nota attrice e sua compagna da oltre 15 anni, hanno adottato un Doberman chiamato Lucio, da Friends for Life Rescue Network. Eva Mendes è una grandissima sostenitrice dell'adozione dei rescue e anche il loro ultimo cane, Magic, è arrivato da un rifugio. Ma che gran bella coppia!

Mi piacciono i momenti di silenzio quando non c'è nessuno e gli animali sono tutti lì, felici di vedermi. Olivia Newton-John. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti.

Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Rieccoci su Radio Bio & Company. Dietro una delle iniziative filantropiche più sorprendenti di Angelina Jolie c'è una storia legata alla sua famiglia e anche alla tutela della natura. In occasione di un progetto dedicato alla Namibia, Angelina Jolie e all'epoca Brad Pitt, suo marito, avrebbero destinato 2 milioni di dollari alla Nanankusei Wildlife Sanctuary, in un gesto simbolicamente collegato alla figlia Shiloh, nata in questo paese. La struttura nasce per proteggere animali selvatici feriti o rimasti orfani, sostenendo programmi di conservazione della biodiversità, protezione della fauna e recupero degli ecosistemi. Ma l'iniziativa non riguarda soltanto gli animali. Una parte dei fondi sarebbe stata destinata anche a un servizio sanitario gratuito per la comunità San, mentre altre risorse hanno sostenuto programmi di tutela dedicati a elefanti e rinoceronti minacciati dal bracconaggio. Successivamente il nome di Shiloh è stato associato anche a un progetto dedicato alla protezione di animali selvatici rimasti senza genitori. Un esempio di come la filantropia privata possa trasformarsi in investimenti per la conservazione, la salute delle comunità e la protezione della biodiversità. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bob, mi piace sottolineare quante cose vengano fatte per il nostro pianeta, per gli animali selvatici, di cui noi non ne siamo a conoscenza.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Alcuni studi sul comportamento animale suggeriscono che determinati generi musicali, tra cui la musica house, possono avere un effetto rilassante sui cani, contribuendo a ridurre stress ed ansia. Avevo addirittura una volta sentito parlare di heavy metal, ma l'house proprio mi giunge nuova. Gli studi approfondiscono come il ritmo regolare e le frequenze della musica sembrerebbero favorire uno stato di maggiore tranquillità, soprattutto in situazioni potenzialmente stressanti come rumori forti, solitudine o ambienti nuovi. E noi che pensiamo bene di stordirli con delle ninna nanne new age, mentre loro amano la musica house. Pensate. E ora, come siamo soliti dire qui su Radio Bao & Company, senti che pezzone!

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale personaggi Pet Lovers. Nasce in California il 18 ottobre del 1987 alle ore 13:22. L'attore e cantante statunitense dalla vita eclettica e dinamica. Parliamo di Zac Efron, ragazzino prodigio approdato in TV a inizio anni 2000, con piccoli ruoli in serie come ER e Firefly. Il successo arriva nel 2006, interpretando il ruolo di Troy Bolton nel film cult di Disney Channel High School Musical, e da lì con varie commedie teen, 2017, fino al Fascino Criminale, 2019. Con una vita ricca di scenari differenti e controversi, come spesso avviene per molte star Disney. La bellezza anche fisica del suo segno zodiacale, la Bilancia, si sposa con la solidità e l'impegno dell'ascendente Capricorno. Tenace, dedito, impegnato, supportato da una luna in Vergine pratica e operativa. Nel 2013 subisce un incidente domestico, scivolando e battendo la mascella contro una fontana. Infortunio che gli porta interventi chirurgici che modificano i lineamenti del suo viso, finendo al centro di ipotesi e supposizioni sulla sua passione per la chirurgia estetica. Con Urano in dodicesima casa, Mercurio, Venere, Scorpione tra la nona e la decima, Zac presenta un carattere intenso, magnetico e avventuriero, come gli eventi della sua carriera, che mischiano luci e ombre. Guidato da un bellissimo Saturno in Sagittario in casa 11, Zac sposa cause per l'ambiente e gli animali. È famoso per aver adottato diversi cani in difficoltà nel corso degli anni, Maca, Chapelle, Dreamer e Pappy, promuovendo campagne di adozione, prestando la sua voce per il celebre cortometraggio in stop motion Save Ralph, Human Society International 2021, sulla giornata tipo di un coniglio da laboratorio. Importante il suo lavoro nel documentario Netflix Con i piedi per terra, Down to Earth, in cui l'attore esplora stili di vita sostenibili e pratiche ecologiche in tutto il mondo a favore della protezione e riabilitazione della fauna selvatica. Zac Efron promuove e segue inoltre una dieta rigorosamente vegana, plant-based, a favore della provenienza etica e biologica del cibo. Un vero pet e veg lover. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Il comune di Cannes, in una breve cerimonia, ha ribattezzato la spiaggia del cinema, quella dove ogni sera per i 10 giorni di festival si svolgono le proiezioni gratuite, per intenderci, spiaggia Brigitte Bardot. E proprio in omaggio alla diva animalista, il sindaco ha annunciato che l'accesso alla spiaggia sarà consentito ai cani in determinati orari della giornata. Certe persone sono decisamente destinate a cambiare il mondo anche quando non ci sono più.

E pare proprio che Winnie, la barboncina nana di Millie Bobby Brown, sia stata nel sottosopra. Da quando Millie ha adottato Winnie da cucciola, poco prima del lockdown del marzo 2020, è stata con lei sul set del film Damsel e anche nel backstage di Enola Holmes, oltre che in diverse stagioni di Stranger Things. Winnie conosce bene la magia del cinema, sangue finto, urla e acrobazie, ma anche una presenza miracolosa nella vita di Millie Bobby Brown. Ha imparato molto bene a lavorare con la pet therapy. Con una pressione profonda appoggia le zampe sul petto di Millie quando ha un attacco di panico per aiutarla a calmarsi. È un piccolo genio, l'ho presa per aiutarmi con la mia ansia e mi ha cambiato completamente la vita. Racconta così Millie Bobby Brown. Ed io aggiungerei che un cane ti cambia la vita, ma bisogna essere disposti a farsela cambiare. E mentre cerchiamo il varco per tornare nel sottosopra, vi ricordo che questa è sempre Radio Bauer & Company.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, là dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau, ma oggi voglio stupirvi e parlare proprio di cani ed esseri umani. Diamo il ben trovato a Federica Bertoni in studio con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutti, spero di trovarvi bene. Ciao Davide, ovviamente a te trovo benissimo, neanche a dirtelo.
0: Manco a dirtelo, che cosa te lo dico a fare? Parliamo di pet terapia applicata in un ambito che non avevo ancora sentito, ovvero nelle aule di tribunale, dove la paura e l'ansia a volte tolgono il fiato, ci sono dei professionisti speciali pronti a fare la differenza. E sono i cani da supporto emotivo, addestrati per stare accanto a chi deve affrontare uno dei momenti più difficili della propria vita. Dare la propria testimonianza. Sì, perché questi cani sono lì a dare un aiuto alle persone che vanno a testimoniare, non agli imputati, chiaramente.
1: Questo specifichiamolo perché è importante, no? C'è un po' di confusione al giorno d'oggi spesso. Eh sì, perché è vero, Davide, una sala può fare molta paura, una stanza d'aula, ma la presenza silenziosa di un cane che ha accucciato i tuoi piedi, puoi sentire lui che ti dà la sicurezza, accarezzarlo, sicuramente detende, insomma, e ti toglie un po' di stress. Ricordati che, ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, che i cani hanno una sensitività veramente speciale, particolare e acuita, e quindi vengono utilizzati spessissimo proprio per questioni di pet therapy. Stanno vicino a malati mentali anche di portata, insomma, importante, e hanno un'utilità incredibile in questo.
0: Sono incredibili. Naturalmente i cani fanno parte di un progetto, sono seguiti. Non è che io domani mattina mi alzo e dico: il mio cane è bravissimo, come mi è successo ai primi tempi di Radio Bau. Mi scrivevano alcuni miei amici e mi dicevano: io ho un cane bravissimo, secondo me può fare pet therapy, posso andare ad aiutare. No, bisogna fare dei percorsi, anche perché poi il tuo cane, il cane da pet therapy, a sua volta ha tutto un percorso per scaricare lo stress che accumula, si deve riposare un tot di ore. Vi parliamo di questi progetti proprio perché sono tanto importanti quanto seguiti e quanti, come posso dire, a un livello professionale molto alto.
1: È vero, è un livello professionale molto alto e loro sono eccezionali. Ci sono dei cani che hanno già delle predisposizioni, quindi magari il vostro cane ha delle predisposizioni, ascoltatelo, magari vi potete divertire anche insieme in un addestramento particolare.
0: Ed è sempre Radio Bau & Company, restate con noi con la nostra più bella musica. Vi salutiamo in questa lunga estate, Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri.

0: amici di Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che
1: non fanno bau.
0: Ecco qua il nostro buon Davide Cavalieri insieme per Love Animals. Chiacchieriamo di amici a quattro zampe, ma non soltanto.
1: Infatti oggi parliamo di un grande della musica, che ovvero di Bon Jovi, diciamo il nome tutto intero. Perché
0: ma
1: in
0: non
1: realtà,
0: lo possiamo chiamare John Bono Jovi?
1: In realtà lui si chiama Bon Giovanni, ma ha deciso di farsi chiamare John Bon Jovi.
0: Comunque io lo chiamo John Bono Jovi.
1: Va bene, lei lo chiami come crede,
0: io
1: Bertoni.
0: Lo amo.
1: E soprattutto lo ami di più dopo che avrai sentito dire che ha donato ben 5 milioni di dollari per sostenere dei programmi destinati a cani senza famiglia. All'estero si usa molto di più, io metto sempre il dito in questa piaga per dire che all'estero si sentono più spesso queste notizie. Succede anche da noi in Italia un pochettino più in sordina, dai.
0: Sì, perché se siamo umili sarà per questo.
1: Può essere.
0: Senti, comunque da tempo il mio amico John affianca alla sua carriera musicale un forte impegno nel sociale, partecipando a numerose attività di sostegno rivolte alle comunità e alle persone che vivono situazioni di difficoltà. Cioè lui è proprio un benefattore, insomma. Ecco.
1: Un gran bravo Cristo.
0: Sì, un gran bravo Cristo veramente. Quindi lui sposa cause umanitarie e cause che si occupano appunto del benessere degli esseri più vulnerabili, come in questo caso gli animali.
1: Donazioni di questa portata possono contribuire in modo significativo a migliorare le strutture, finanziare cure mediche e garantire una migliore assistenza agli animali ospitati e aumentare la probabilità che sempre più cani trovino una casa sicura e una famiglia pronta a offrire loro affetto e protezione. Perché si sa che un cane sano, bello, sorridente che ti corre incontro scodinzolando andrà a casa prima di un altro che ha sicuramente qualche piccolo problema, e lui vuole proprio guarire questi cani che hanno dei grossi problemi, delle volte anche semplicemente essere inseriti in famiglia. Insomma, grazie, bravo
0: John,
1: Bon Giovanni.
0: Ma ricordiamoci che possiamo fare tutti del bene anche con poco, che anche privandoci di un caffè possiamo aiutare veramente tante realtà. Mi raccomando, informatevi sempre bene sulle realtà a cui volete donare, perché come sapete non tutte sono oneste e pulite e chiare, e quindi mi raccomando.
1: E qui no, Federico ci ha subito messo lo zampino.
0: Ops, mi è scappata questa cosina.
1: Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per tutta l'estate.

0: E rieccoci a I Love Animal in vostra compagnia. Questa è sempre Radio Bain Company. C'è Federica Bertoni.
1: Eccomi qui con voi e le nostre grandi emozioni dedicate ovviamente al mondo degli animali. Oggi sono carica, Davide.
0: Oggi spariamo. Vi porto in vacanza in giro per l'Italia, dove sono diversi comuni che hanno emesso delle ordinanze per il benessere degli animali che obbliga i proprietari di cani, attendete, sentite, a raccogliere gli escrementi solidi e a portare con sé un apposito kit paletta di sacchetti. Inoltre altre città hanno imposto di lavare l'urina del cane. Attenzione, questa è una cosa che ormai esiste da diverso tempo. Lo so che qualcuno sta dicendo ai nostri tempi non succedeva, però nel frattempo è successo che in Italia sono aumentati di molto i cani, quindi più cani, più cacca, più pipì, quindi bisogna stare veramente molto più attenti e ci va qualche regola un pochettino più, come posso dire, un po' più stretta, diciamo così.
1: Ma insomma, la buona educazione non passa mai di moda, o almeno non dovrebbe mai passare di moda, e quindi direi che un po' di civiltà la gradiamo molto. Tu pensa che Livorno prevede l'obbligo convalidato dal comune di rimuovere le deiezioni liquide con acqua versata da una bottiglietta, cioè l'hanno proprio specificato. San Benedetto del Tronto, un'ordinanza simile in vigore dal 2023, quindi se ne parla tanto adesso, ma esisteva già come accennavi prima. Monte San Savino, Campo Ligure, Martina Franca, Vasto, nella maggior parte di queste località il mancato rispetto delle regole è sanzionato ai sensi dell'articolo 7 bis con multe che partono da 25 euro e possono superare i 500 euro. Ecco, quindi vi conviene insomma girare col sacchettino, perché altrimenti 500 euro così volano via.
0: Voilà, tanto vi suggeriamo di andare in vacanza con il vostro migliore amico a quattro zampe, tanto vi ricordo di portare in vacanza con voi, oltre al cane, l'educazione, mi raccomando ragazzi, veramente.
1: Ci contiamo.
0: E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bain Company, io vi ricordo, questo è l'articolo 7 bis del 267 2000, multe da 25 a 500 euro.

Questa è Radio Bau. Radio Bau and Company, sempre con te, come il tuo migliore amico. Questa è Radio Bau. Radio Bau and Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.

0: Buongiorno amici di Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti gli amici che non fanno...
1: Bau.
0: Come fai tu, Davide Cavalieri?
1: Ero più bravo a fare miau, anche però anche Bau.
0: Questi è, anche Bau non ti viene male, non ti viene male. Allora, oggi parliamo di qualche cosa che a me piace molto, perché questa era una normativa che secondo me doveva esserci per forza, ovvero dopo decenni di lobbying il Parlamento europeo ha vietato finalmente la mutilazione dei cani in tutta l'Unione europea. Oh!
1: La mutilazione intesa come il taglio delle orecchie e della coda, non tagliamo un pezzo di cane così, attenzione.
0: Così a caso, così
1: attenzione.
0: A caso. No, anche perché erano solo questioni puramente estetiche, quindi è ora di basta.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Vero, come infatti il taglio delle orecchie chiamato conchettomia e della coda caudioctomia era un puro scopo estetico e tradizionale che è diventato finalmente severamente vietato. Ora cani e gatti sono legalmente riconosciuti come esseri senzienti e non come beni. Questo vuol dire che cambiano un sacco di cose, anche se da noi in Italia ho visto che è cambiato ancora pochino.
0: Ho fatto un sospiro proprio su questa tua frase, perché non sai come la penso a riguardo. Ci sono tanti disastri da risolvere riguardo ai nostri amici animali, lo sappiamo, perché ovviamente insomma la modernità porta a tante novità positive e purtroppo anche a tante negative. Però questa è una normativa veramente importante, perché mette in primo piano rispetto a prima il benessere degli animali.
1: Assolutamente, questa è una delle tante normative che sono cambiate, pian pianino ve le raccontiamo tutte quante. Abbiamo un aneddoto dolcissimo, io e Federica, da condividere con voi, così saluto un mio amico che non c'è più, Thor, che aveva le orecchie tagliate e la coda tagliata, invece era il cane più patata di questa madre terra, perché era veramente dolcissimo, quindi è proprio solamente un fatto estetico di cui possiamo tranquillamente fare a meno. Se volete tagliarvi le orecchie voi, tagliatevele, quelli sono affari vostri.
0: Esattamente. You don't have to be beautiful to turn me on.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

0: Parco Sempione, Only for Pet Lovers. Siamo in compagnia di Stefania Brunettini, educatrice cinofila, specializzata in ricerca col tartufo. Ora vi starete chiedendo dove troveremo i tartufi al Parco Sempione, ce lo dice Stefania.
1: Assolutamente, trovate il tartufo nel Parco Sempione. In tutti i parchi di Milano, adesso saranno tutti alla ricerca del tartufo qui a Milano, nei parchi, ma effettivamente le piante tartufigene qua nei parchi ci sono. Poi bisogna vedere se crescono, però ci sono.
0: In realtà la ricerca è quello che insegna Stefania, giusto?
1: Assolutamente la ricerca. Qua stiamo facendo un avvicinamento, quindi una cosa un po' simpatica, un po' gioiosa. Per tutti, per qualsiasi cane, maschi, femmine, qualsiasi razza, qualsiasi età, ed è proprio un avvicinamento, gli presentiamo il tartufo e poi si andrà avanti per chi vorrà continuare.
0: Domanda scontatissima, ci sono razze di cani che sono più portate o secondo te ogni cane può sviluppare un senso particolare?
1: Allora, i cani vivono d'olfatto e quindi questa è la prima parte della risposta, quindi qualsiasi cane, se gli presento un prodotto fantastico che sa di natura e che ha l'80% di acqua e delle molecole che sono praticamente un nutrimento, è normale che le vada a cercare. Quindi un po' tutti. È chiaro che la fisicità diventa importante, nel senso che io ho un chihuahua che fa le gare di ricerca tartufo, però è chiaro che camminare per 3 ore è un po' più difficile, mentre le più difficoltà li hanno un po' i pastori da guardiania. Chiaramente la ricerca olfattiva è un po' più difficoltosa, un po' tanto, ecco, però in generale quasi tutte le razze possono andare a fare la ricerca del tartufo.
0: Lasciamo Stefania che va a cercare i tartufi qui al Parco Sempione a Milano. Grazie.
1: Grazie Davide, super. Grazie, grazie.

E torniamo a parlare di gatti qui su Radio Wow & Company. I gatti sanno associare parole e oggetti. Nel farlo sono più efficienti di un bimbo. Al felino bastano 9 secondi per l'associazione, ai bambini ne occorrono circa 20. Un team giapponese ha utilizzato un test che viene normalmente applicato proprio ai bambini, che prevede di verificare se il soggetto sia in grado di formare un'associazione tra immagini e una parola inventata per quell'occasione. Più precisamente, l'esperimento ha previsto di piazzare 31 gatti adulti davanti ad un computer che mostrava 2 diverse animazioni, accompagnate da una registrazione della voce del padrone che pronunciava appunto le parole inventate. Per verificare poi se i gatti avessero fatto l'associazione fra parola e immagine, la seconda fase dei test prevedeva un altro round di immagini, accompagnate però nel 50% dei casi da un'altra parola, da una parola diversa da quella corrispondente agli insegnamenti precedenti. In questi casi i gatti hanno mostrato segni di perplessità, guardando lo schermo più a lungo di quanto immagine e parola corrispondevano a quando avevano imparata. Alcuni esemplari hanno addirittura fissato lo schermo con le pupille dilatate, un segno di grande attenzione e stupore. Secondo gli autori dello studio, questa è un'ulteriore dimostrazione che i gatti imparano in fretta ad associare parole e immagini e che si stupiscono quando questa corrispondenza viene meno. Insomma, che dire? I gatti sono molto più intelligenti di noi, come se ci fosse stato bisogno di un ennesimo studio per dimostrarlo.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Come il raccolto del grano dorato, il mese di ottobre per gli animali Ariete donerà energia da vendere, grazie al connubio di Giove e Marte roventi in Leone, potenziati da Saturno e Nettuno in Ariete, che lavoreranno per la messa in pratica delle vostre abilità educative e di apprendimento, consentendovi la scalata ai podi più alti. Urano, Plutone e Venere vi spettinano, ma solo per rendervi selvatici e irresistibili. Inizio autunno in gran verve. Toro. Giove e Marte quadrati in Leone, nella casa astrologica quarta degli animali Toro, porterà tensioni in ottobre nell'ambiente domestico, in connubio con Plutone in Acquario, più Mercurio e Venere in Scorpione, nel desiderio di conquistare parchi e distese verdi, ma anche strade dove correre spensierati e senza freni, fingendo di non sentire il richiamo degli amici umani. Copertine e cuscini momentaneamente in stand-by. Interstellar? No, solamente una tempesta solare di pianeti in rivolta. Gemelli. Ottobre dinamico e collaborativo per gli animali gemelli, con Saturno e Nettuno in Ariete ad accendere il dinamismo in gruppi e interazioni, connesse dagli efficienti Giove e Marte in Leone, esperti supporter per potenziare al meglio le vostre abilità di comunicazione, problem solving, concentrazione e movimento, in espansione con Urano e Plutone in Acquario, tutti ottimi pianeti per un ottobre da veri genietti del vicinato, dal parco alla casa. Modalità grillo parlante on. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata Persona dell'Anno dall'Associazione per i Diritti Animali, PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish con Lunch.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau Ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari. Più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi. In compagnia degli amici umani, ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria, per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Al Bosco Ospizio di Reggio Emilia è stato fermato finalmente il taglio di altri alberi. Per gli animali che lo abitano significa conservare un rifugio, un nido, una casa e per noi esseri umani avere un minimo di polmone, quello che è rimasto. L'8 ottobre il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensione. Anche Lega Nazionale del Cane ha contribuito a questa battaglia, intervenendo a sostegno del ricorso e portando ulteriori elementi sulle verifiche ambientali del progetto. Una parte del bosco è andata perduta, come ben sappiamo. Per quella che resta, questo stop conta. È il risultato dell'impegno di chi ha continuato a difenderla e a chiedere che la voce degli animali trovasse spazio nelle decisioni. C'è da dire che la sospensione però è temporanea, però non abbassiamo la guardia. Il TAR dovrà approfondire con priorità le questioni che sono state sollevate. E ora teniamo alta l'attenzione sul futuro del Bosco Ospizio. Sono Davide Cavalieri da Reggio Emilia per ora. È tutto, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. L'Australia ha da sempre una relazione complicata con i gatti. Li ha amati, allevati, celebrati e persino utilizzati per combattere i conigli selvatici. Poi con la crescita della popolazione felina è arrivata una nuova preoccupazione: il loro impatto sulla fauna selvatica. Oggi milioni di australiani vivono con un gatto, mentre il dibattito su coprifuoco, gatti domestici e tutela della biodiversità continua a essere un tema molto acceso. Una storia iniziata più di 200 anni fa è ancora lontana dall'avere una risposta facile e semplice. Amati come gatti di famiglia, temuti come predatori. Per noi italiani è una domanda un po' bizzarra, perché pochi dei nostri gatti hanno una vita mista. Ma secondo voi è possibile proteggere la fauna selvatica senza penalizzare eccessivamente i gatti domestici, ovvero tenerli reclusi in casa? Questo è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali e mi piacerebbe sapere le vostre opinioni.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata dove vivevano una donna e la madre ottantenne. E quanto accertato dalla Polizia Municipale di Salerno durante un intervento del Nucleo Ambientale e del Nucleo Operativo Sicurezza. Scattato dopo una segnalazione dei familiari delle due donne che avevano evidenziato una situazione di sovraffollamento animale e di degrado. Nel corso del sopralluogo, gli agenti hanno trovato 41 cani custoditi sia nei locali delle abitazioni sia nelle aree esterne. In particolare all'esterno era stata realizzata una struttura composta da 19 box con relative cucce, riconducibile a un vero e proprio canile rifugio, risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie ed amministrative. All'interno ha partecipato anche il personale veterinario dell'ASL e del servizio di prevenzione collettiva, intervenuto su richiesta del comune per gli accertamenti di competenze. Alla luce delle condizioni riscontrate, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro parziale dell'immobile e al sequestro di alcuni degli animali, con l'obiettivo di tutelarne la salute e ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene dell'area. Gli atti dell'intervento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, alla quale la Polizia Municipale ha rimesso gli ulteriori accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza. Segnalate sempre i casi sospetti di maltrattamento, i casi sospetti di accumulatori compulsivi. Possiamo così evitare che diventino ancora più gravi. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Recuperato il corpo di Romildo Amadio, un cacciatore di 69 anni finito con la sua Jeep nel fiume Livenza nei giorni scorsi. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco, ancora nella posizione di guida. Dentro l'abitacolo della Jeep anche i suoi due cani, anch'essi senza vita. La tragedia in località Borghetto di Salute, Venezia. La fuoriuscita di strada potrebbe essere stata causata da un malore, infatti sull'argine non ci sono segni di frenata. Un amico cacciatore che ha assistito alla scena ha riportato che l'auto è uscita di strada a velocità bassa. Romildo Amadio era di Caorle, molto conosciuto in zona. Che dire, restare a letto spesso.

0: song could ever say.
1: Stai ascoltando Radio Bau and Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Pasta Caccia.

Rieccoci su Radio Bay & Company. Nel 2019 Jason Momoa scese in strada alle Hawaii insieme ai manifestanti che si opponevano alla costruzione del famoso 30 Meter Telescope sul Mauna Kea, una montagna considerata sacra da molti nativi hawaiani. Il 30 Meter Telescope è un telescopio terrestre internazionale di dimensioni estremamente ciclopiche, progettato con uno specchio primario di 30 metri composto da 492 segmenti esagonali, decisamente un sacrilegio. L'attore partecipò personalmente alle proteste, schierandosi al fianco della comunità locale e utilizzando la propria notorietà per attirare l'attenzione su questa causa. In quel periodo venne scattata una fotografia nella quale Momoa posa con alcuni agenti con le mani dietro la schiena, simulando ironicamente un arresto. Fu così che lo scatto divenne rapidamente virale, anche perché durante queste proteste invece ci furono diversi arresti reali. Decine di manifestanti, tra cui numerosi anziani nativi hawaiani, erano stati fermati mentre cercavano di impedire l'accesso al sito destinato alla costruzione di questo gigantesco telescopio. Momoa continuò a sostenere pubblicamente le proteste e chiese che il progetto venisse spostato altrove, trasformando la sua partecipazione in uno dei momenti più visibili della mobilitazione per il Mauna, Kea. Sono Davide Cavalieri e mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bao, voglio ricordarvi che ogni causa in cui crediate per salvare il nostro pianeta è valida per essere combattuta.

Lei è una nostra amica, nel senso che ne parliamo spesso qui a Radio Bao, ed è una vera e propria icona di Hollywood, ed è diventata silenziosamente una seria conservatrice del bestiame. Isabella Rossellini gestisce Mama Farm a Long Island, allevando razze di galline salvate da situazioni industriali che rischiavano l'estinzione. Così facendo, Isabella Rossellini mantiene vive le linee di sangue di galline che diversamente sarebbero già estinte e vende le uova di queste galline nel suo stand agricolo. Delle pecore di Isabella Rossellini magari ve ne parlo un'altra volta, ma naturalmente potete già andare sulla sua pagina Instagram e scoprire qualche cosa in anticipo.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Bestiola di Jonathan Bazzi, edito da Mondadori. L'autore è tornato a scrivere dopo 4 anni dalla pubblicazione del libro precedente e c'è riuscito dopo aver perso entrambi i suoi Devon Rex, Mirtilla prima e Pure poi, parti integranti della sua famiglia. Al lutto per la loro perdita si è sommata la consapevolezza che con la loro morte si fosse spenta l'energia che di fatto animava la casa. E da lì Bazzi ha iniziato a interrogarsi su molti temi, ha cercato di fare qualcosa del rapporto con i suoi due felini, cercando di riempire il vuoto creatosi con nuovi significati. È sicuramente un libro sul lutto e sul dolore, ma anche un libro pieno di vita. Ci sono altri animali tra le pagine, con il compito prioritario di Bazzi di connettere il rapporto che hanno i proprietari di pet alla dimensione politica specista, mettendo in modo narrativo in discussione il rapporto di sopraffazione degli esseri umani nei confronti degli animali di altre specie. L'animalità diventa una chiave attraverso cui raccontare la differenza di classe, la precarietà, la neurodivergenza, le ferite narcisistiche e le tante forme possibili di famiglia. Aprirsi all'altro non umano non è allora semplice consolazione, ma è il solo modo che Bazzi trova per restare al mondo, bestia fra le bestie, fidandosi solo della pelle, viscerale. Il secondo libro è Un gatto maschio di nome Giuditta, storie vere di gatti non solo e dei loro padroni, raccontate dal veterinario genovese Luca Ansaldo, in uscita a breve, edito da Armando Editore. Il libro raccoglie 35 anni di esperienze, emozioni e incontri vissuti dall'autore nel suo ambulatorio veterinario di Piazza Alimonda, nel cuore di Genova. Con una scrittura empatica e ironica, il lettore viene condotto dietro le quinte della professione veterinaria, dove la cura degli animali si intreccia con le vicende umane dei loro proprietari. Ci sono il coraggioso e dignitoso cane Jack, il singolare gatto maschio Giuditta, che è stato ribattezzato, ma è rimasto col nome femminile per la tenacia della sua proprietaria, il travagliato caso di Briciola, gli interventi su animali meno convenzionali come ratti domestici, tartarughe e scoiattoli. Ci sono le visite a domicilio, le vicende di quartiere, i ricordi personali e gli episodi storici legati a Piazza Alimonda e alla memoria cittadina. Un percorso segnato da empatia, rispetto per la natura e profonda dedizione vocazionale, dove il rapporto terapeutico diventa ascolto e condivisione, toccante. Il terzo è Il gioco dei tre ossi di Antonio Lanzetta, edito da Newton Compton Editori. È il terzo libro della serie di quattro di cui vi ho già consigliato i precedenti. Siamo ancora nella costiera amalfitana e stavolta la veterinaria Eva Starace si trova coinvolta in un'indagine insolita tra pescatori, memorie dimenticate e storie che il mare ha restituito troppo tardi. Scavando una buca, Maya, il pastore tedesco del pensionato Filippo e un altro cane trovano ognuno un femore umano. Poco dopo, nella sabbia, ne affiora un altro. Tre ossa, tre epoche diverse, sepolte insieme come in un rituale. La veterinaria deve scoprire perché qualcuno ha voluto riportare alla luce quei resti proprio ora e il legame tra tre vite senza nome, il cantiere che sta deturpando la spiaggia. Coinvolgente. Buona lettura!

0: E rieccoci su Radio Bau & Company con il momento dell'educatrice cinofila Elena Carla Ambroso. In questo periodo stiamo parlando dell'inserimento di un cucciolo in casa e sicuramente chi ha preso un cucciolo spesso si ritrova con tutte le mani rovinate, perché ai cuccioli piace tanto usare i loro famosi dentini. Potremmo inserire l'uso dei masticativi, ad esempio?
1: La scelta e l'utilizzo dei masticativi nei cuccioli spesso viene sottovalutato, ma è molto importante come strumento di relax nei momenti di eccitazione esagerata e come aiuto nell'abituazione alla solitudine. Il cucciolo ha i denti da latte, quindi vanno scelti masticativi di una durezza che non rischi di spezzarli o provocare traumi alle gengive. Per esempio, polmone di bufalo, zampe di gallina, trippa verde essiccata, verde non per il colore ma perché non è trattata, snack al latte di yak. Riguardo quest'ultimo, un suggerimento importante: prima di darlo al vostro cucciolo, mettetelo a mollo in acqua calda per qualche minuto e poi nel microonde alla massima potenza per un minuto. Ovviamente fatelo raffreddare. Otterrete una specie di gigantesco popcorn friabile che il cucciolo può gustarsi in sicurezza fino a quando, a livello di quantità ingerita, non sia il caso di toglierlo. Mi raccomando, sempre massima sorveglianza per scongiurare che i masticativi possano incastrarsi nel palato se diventati troppo piccoli o aguzzi.
0: Ringrazio ancora tantissimo Elena Carla Ambroso per questo prezioso consiglio sull'inserimento dei cuccioli in casa. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau & Company.
1: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.

Rieccoci su Radio Bay & Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog. I love my dog as much as I love you.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sollevante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli, belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che le ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

0: Cosa ci raccontano le stelle oggi per noi ed i nostri animali? Fra poco c'è Astro Bau con Federica Farini, sempre qui su Radio Bau.
1: Astro Bau su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

me i gatti neri mi guardano in cagnesco. Totò. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti.

Nessun animale si stupisce di esistere, eccetto l'uomo. Arthur Schopenhauer. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri, vi racconto di Boomerang, lo splendido maschio di tartaruga marina caretta, di 50 anni e 88 kg di peso. Devo dire che è in forma, sicuramente più di me. Era stato recuperato in difficoltà ed è stato curato dagli specialisti del CRES e in questi giorni ha ritrovato la libertà sulla spiaggia di San Giovanni di Sinis. A trovarlo impigliato in una rete nelle acque di martedì era stato un pescatore. E c'è da dire che purtroppo non era la prima volta che Boomerang si trovava in difficoltà. Ai ai ai. Ed è così che nei giorni scorsi Boomerang, davanti a un pubblico emozionato e incuriosito, ha ricominciato un nuovo viaggio verso il mare. Che meraviglia i nostri mari, che meraviglia la nostra fauna marina. Abbiatene rispetto. Questo è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo.

loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri e questa volta sono tutti felini. Il primo è La gatta a un cappio al collo di Dolores Hitchens, edito da Sellerio con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto, La gatta ha dato l'allarme e La gatta ci ha messo lo zampino, questo è il quarto mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdoch e la sua gatta Samantha. Questa volta sono alle prese con il delitto di un uomo freddato sull'uscio di casa e una ragazza diciottenne vittima di scherzi piuttosto odiosi e senza spiegazione. Si troveranno coinvolti in un intrico di meschini interessi economici, segreti inconfessabili e rancori. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Il secondo libro è Un gatto ti accende la vita di Ishida Siu, edito da Rizzoli e tradotto da Giuseppe Giordano. Anche questo libro fa parte di una serie ed è il terzo dopo Un gatto per i giorni difficili e la soluzione è sempre un gatto. Proprio in mezzo al dedalo di strade del centro di Kyoto, c'è una clinica molto speciale, quella di Kokoro, che può essere trovata solo grazie al passaparole e solo da chi ha smarrito se stesso ed è in cerca di un aiuto. Il trattamento che offre è unico. A ciascuno, secondo il caso, si prescrive un gatto per il sonno, un gatto per il cuore, uno contro lo stress. Con piccoli disastri e un grande bisogno di cura, tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. In modo delicato e divertente, questo libro racconta il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l'anima può guarire grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili. Magico. Il terzo è Leone come me, di Erika Delis, pseudonimo di Federica De Paolis. Il libro è liberamente ispirato alla storia del gatto leone di Angri, diventato simbolo dei maltrattamenti gratuiti nei confronti degli animali. Il ricavato della sua vendita va infatti ai gatti mammoni di Pisa o di Vi, un rifugio privato gestito da volontari. Rela è una donna di mezza età, fa la volontaria in un gattile e i gatti sono la sua unica compagnia. Quando apprende dal web di Leone il cucciolo scoiattato vivo e trovato agonizzante in un paese a soli 24 km da lei, inizia per lei un vero e proprio calvario. Quando Leone muore, precipita in uno sconforto senza fondo. L'amicizia di Lena, l'incontro con Duccio e lo straordinario talento per la speranza che lo stesso Leone col suo esempio le trasmette saranno il motore per lei per ripartire e ricominciare a vivere. Commovente. Buona lettura.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company. Talk about-

0: Parco Sempione, Only for Pet Lovers. Siamo in compagnia di Elena Carla Ambroso, già nostra amica, ma è anche presente qui. Oggi che cosa ti sei occupata?
1: Oggi con Mi fido di te e il mio collega Alessandro, oggi ci siamo occupati di fare una sorta di dimostrazione dell'utilità della Mobility Dog. Disciplina cinosportiva non agonistica, estremamente utile a livello sia mentale che fisico del cane, e devo dire che fino ad ora è stato bellissimo. Abbiamo incontrato dei binomi favolosi, profili diversissimi tra di loro, e abbiamo impostato un buon percorso per tutti e una lettura personalizzata. Speriamo che si siano chiaramente portati tutti a casa qualcosa di buono su cui iniziare a lavorare.
0: Quindi adesso tu agli ascoltatori di Radio Bau spiegherai bene cos'è la mobility, certo. Perché sai, la mobility...
1: Certo, perché mobility dog e agility dog si assomigliano, ma sono due discipline molto diverse. Intanto, la mobility non è agonistica, quindi non interessa la performance, non ci interessa la velocità, non ci interessa nulla di tutto ciò. Sì, quello è uno dei miei cani. È il nostro giurato Beppe Vessicchio nella giornata. E quindi la mobility dog serve... innanzitutto per sbloccare tutto ciò che rappresenta un ostacolo psicologico e fisico di quelli classici standard che un cane può incontrare nella routine di tutti i giorni. Si usano quindi degli ostacoli esemplificativi, ma che rappresentano quindi i cosiddetti blocchi proprio di paura, di fobia per un cane, dalle grate, i passaggi stretti e chiusi, le superfici dissestate, i sali e i scendi, il vuoto. Quindi si lavora con degli ostacoli che assomigliano molto a quelli dell'agility, ma in maniera completamente diversa. Quindi se nell'agility ci interessa la velocità, qui in realtà ci interessa esattamente il contrario, cioè che un cane in modo personalizzato, va letto il cane chiaramente, muova con più consapevolezza possibile tutti quanti i suoi arti, soprattutto il deretano nel caso dei cani di media grande taglia, in modo tale che si prevengano infortuni o viceversa dopo un intervento si riabiliti. Oppure anche se si tratta di un cucciolo, semplicemente che impari man mano ad affrontare gli ostacoli del mondo senza paura, ma in dimensione di gioco. E sempre, assolutamente, questo scusatemi è importantissimo, l'avrò detto un milione di volte, sempre all'interno della relazione col proprio proprietario, per cui è un'attività che si fa solo ed esclusivamente con il proprietario e che aiuta tantissimo il livello di relazione e di comunicazione cane-proprietario, per cui questo per me è sempre imprescindibile.
0: Pensavate di aver adottato semplicemente un cane, invece avete adottato qualcuno che vi ha cambiato il mondo. Grazie Elena.
1: Grazie a voi tutti, grazie.

E rieccoci su Radio Bau & Company. Kurt Cobain era conosciuto per la sua musica e il suo spirito ribelle, ma lontano dal palco aveva un lato decisamente più tenero. Amava profondamente i gatti, più o meno come tutti noi. Negli anni dei Nirvana ebbe diversi gatti, tra cui Kisp e Spina Bifida. Il suo affetto per questi animali è palpabile nelle foto che troviamo tranquillamente sui social, sul web. Chi gli era vicino ha raccontato più volte quanto amasse stare in compagnia degli animali. Pensate che la sua ex fidanzata Tracy Marander ricorda che mentre in Nirvana erano in tour, Kurt chiamava e finiva per raccontarle dei gatti che incontrava nei luoghi in cui la band soggiornava. Questo è solo un piccolo dettaglio che mostra un lato molto più dolce e intimo della sua personalità. Dietro una delle figure più iconiche e tormentate della storia del rock c'è anche un ragazzo semplice che amava gli animali e trovava conforto nella loro compagnia, in quel frr frr che piace tanto anche a noi. Ed è arrivato il momento di ascoltare Nirvana qui su Radio Bau & Company con Smells Like a Spirit.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Cancro. In ottobre, con Mercurio e Venere in Scorpione, in arte di benefattori, gli animali cancro saranno amati da amici e umani di riferimento, pronti a superare le verifiche di Saturno e Nettuno in Ariete, in merito alle prossime responsabilità. Non si vive di sole coccole, ma per voi il mese sarà dolce e morbido, meglio approfittarne. Marte e Giove in Leone doneranno cucce comode e ottime razioni di cibo. Cosa chiedere di meglio per iniziare il duro inverno? Leone. In ottobre, Urano in Gemelli più Giove e Marte nel segno andranno a ravvivare il clima di bellezza, armonia e attenzione verso gli animali leone. Che bella musica per voi, sontuose criniere celesti! Saturno e Nettuno in Ariete positivi si preparano ad addobbare i vostri troni, cucce ricamate, divani da struscicare, kennel o rifugi da provare. Ogni tanto una gioia, senza troppo faticare, ma con Plutone opposto, state sempre vigili e con i cinque sensi allertati. Vergine. In ottobre Mercurio e Venere in Scorpione per una comunicazione alle stelle. Animali vergine, di natura mercuriali, ingegnosi, lucidi e intelligenti. Sarete più che mai motivati a relazionarvi con piacere e preparazione. Unendo un podio di bellezza a un gioco di problem solving e di ricerca olfattiva, non solo non vi annoierete, ma potrete allargare le basi del vostro produttivo autunno, complice Urano in Gemelli che vi porterà lontano dal solito guscio. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

I piccioni sono da sempre il suo rifugio. Anche all'apice della sua carriera e durante la celebrità ha continuato ad allevare piccioni, considerandole creature leali, capaci di donargli pace e serenità. La sua passione per questi volatili è così viscerale che in passato ha persino interrotto relazioni sentimentali quando le ex fidanzate hanno mostrato scarso rispetto per i suoi animali. Su Radio Bay & Company c'è lui, Mike Tyson, con One.

molto prima che diventasse mamma, aveva un altro piccolo compagno al suo fianco, Munchi, il suo amato Shih Tzu. Munchi le era stato regalato da sua cugina Angie nel 2003. Una volta lo descrisse come il compagno perfetto durante i viaggi e paragonò la sua presenza in tournée all'avere un figlio con sé. Nel 2004 Munchi ricevette persino il titolo di animale domestico più desiderabile. Anni dopo si diffusero addirittura delle voci che lei lo avesse abbandonato a causa dei suoi impegni. I suoi rappresentanti chiarirono che Munchi era accudito dai familiari e amici durante i suoi viaggi. C'è da dire che Munchi nel frattempo iniziava ad avere una certa età e magari non era più consigliabile portarlo in giro per il mondo. Per i fan di lunga data, le foto della

0: Interplanetare con Munchi sono una piccola capsula del tempo dei suoi primi anni 2000, un promemoria che prima degli stadi, dei tour mondiali e della famiglia che conosciamo oggi. Ci sarà sempre nel cuore di Beyoncé un piccolo shih tzu chiamato Munchi, un po' come Bonnie and Clyde, adesso qui su Radio Bayern Company.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ben ritrovati su Radio Bank Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Dal 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa. Si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bank Company per altre notizie dal mondo degli animali.

è abituato ai riflettori, ma questa volta la protagonista è un'altra, la sua Beagle Sansa, che ha appena fatto il suo debutto su Dog, la sezione digitale di Vogue interamente dedicata ai cani. Il servizio fotografico scattato dal fotografo di fiducia Eric Rojas reinterpreta una delle scene più iconiche della storia del cinema di animazione, la cena a lume di candela di Lilli il vagabondo, con i protagonisti che condividono un piatto di spaghetti, proprio come Lillian Tramp del film Disney del 1955. Su Radio Bay & Company c'è Bad Bunny con The Tea Me Fui.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Sei su Radio Bau & Company e questa è Music and Pets.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Quattro zampe a tavola, il manuale per gestire l'alimentazione del tuo cane in modo consapevole, con ricette, consigli e curiosità, di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria, convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si sentite rivolgere, ad esempio: il mio cane può mangiare il cibo per gatti? Perché è importante lavargli i denti? Ma è normale che abbia sempre fame? E molte altre curiosità sulle abitudini alimentari più strane eppure imbarazzanti. Utile! Il secondo è Ridere con le lacrime agli occhi di Mark T. James, edito da Libreria Pieno Giorno. L'autore dell'indicabile bestseller La gioia di correre in salita torna a farci innamorare dei cani, della corsa e della vita. Per aiutare il suo amico Nick, Mark torna alla sua vita frenetica a New York. Sembra lontano il tempo in cui ha messo in pratica ciò che gli ha insegnato il suo labrador nero Black, ossia a correre solo per divertimento, nella natura, con lui, perché non c'è niente di più contagioso della gioia di un cane che corre libero. La disperazione dietro l'angolo, ma ancora una volta la vita si rivela più sorprendente di quanto ci si aspetti. E se bastasse accoglierla per trovare una nuova strada e riscoprire, anche a un oceano di distanza, la magia? Se la soluzione fosse guardare il mondo con lo sguardo sempre nuovo di un cane, illuminante. Il terzo è I gatti dal cuore d'ambra di Nilanjana Roy, edito da Libreria Pieno Giorno. La scrittrice indiana narra una storia che Salman Rushdie ha definito un'autentica gemma. È una dichiarazione d'amore ai gatti e all'incanto della vita, un libro diventato un bestseller amatissimo dai lettori e dalla critica. In un misterioso quartiere della vecchia Delhi, in India, vivono i Selvatici, un piccolo clan di gatti che domina quel labirinto di vicoli e rovine da sempre. Non temono nessuno e sono impavidi come i loro cuori d'ambra, la pietra simbolo di vitalità e coraggio. Sono liberi e indomiti con chiunque li incontri, siano essi piedoni, come i gatti chiamano gli umani, o i nemici della loro specie, i temibili ferini. Finché un giorno Mara, una cucciola arancione dagli occhi verdi, attira la loro attenzione. Lei vive comodamente in una bella casa e non vuole affatto immischiarsi nelle loro faccende. Ha però un potere eccezionale, di cui non è ancora consapevole, che mette tutti in subbuglio. Perché, secondo le leggende feline, il suo arrivo è presagio di eventi straordinari che minacciano di ambientare il loro mondo e tutto ciò a cui tengono. Il tempo dei cuori d'ambra sta per arrivare. Magico. Buona lettura!

ha da sempre un legame speciale con i cani, in particolare con la sua amatissima Jack Russell di nome Audrey, considerata la sua musa ispiratrice e collaboratrice creativa. La stilista è solita viziare i suoi animali con accessori esclusivi, fra cui guinzagli e cappottini dorati in pieno stile della Maison. Qualche anno fa mi è capitato di incontrarla in centro Milano e quando mi sono inchinato a fare le coccole a Audrey mi sono accorto che aveva il guinzaglio e il collare abbinato alle sue scarpe. Su Radio Boy & Company c'è Lady Gaga con Donatella, un omaggio all'estetica e alla personalità di Donatella Versace, bionda, ricca, favolosa e irriverente.

Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets. Su Radio Bau & Co.

0: Parco Sempione, Only for Pet Lovers. Siamo in compagnia di Chiara, meglio conosciuta come Chiara Dog Trainer. Chiara, socializzare il cane in ambito urbano come oggi?
1: Sì, allora è fondamentale, perché il cane è uno diverso dall'altro, perciò ogni cane deve avere la possibilità di conoscere tanti altri diversi da lui e confrontarsi con le proprie caratteristiche di razza, soprattutto i meticci, perché sono loro che comunque non hanno, diciamo, questa definizione caratteriale di etogramma di razza e hanno bisogno. Poi deve essere molto bravo il padrone, perché ovviamente deve sapere quando intervenire e quando invece può lasciare il cane sfogarsi e essere comunque se stesso.
0: Ci si batte tanto per riconoscere l'individualità di ogni singolo cane. L'errore più comune che noi stupidi esseri umani facciamo con il nostro cane?
1: Lo trattiamo molto da umano. È una domanda scontata. Cioè, cerchiamo di solito, non lo trattiamo proprio con come deve essere trattato, proprio per l'affetto che ci lega. Questa cosa qua io la spiego sempre tantissimo. È una cosa naturale, tutti quanti ci caschiamo perché è come se fossero i nostri figli, però spesso li andiamo a togliere, non andiamo ad aggiungere quando facciamo queste cose, e loro vanno tenuti e tutelati per la loro identità.
0: Questo. Un altro errore, te la butto lì, è quello a casa trattarli in una maniera, fuori in un'altra. Magari il cane si svia un po'.
1: Sì, assolutamente, soprattutto le razze che magari sono un pochino predisposte ad essere ansiose e di conseguenza non sanno più qual è il comportamento giusto che devono adottare, e poi iniziano ad adottarne uno loro, che poi è difficile da correggere.
0: Sappiate che tutti gli errori che trasmettiamo al nostro cane spesso è proprio difficile da correggere. Ha detto bene Chiara. Chiara, ti ringrazio.
1: Grazie, grazie mille a te. Grazie, grazie.

Le autorità della contea di Los Angeles hanno effettuato un'ispezione nella proprietà di Linda Blair, l'attrice che era diventata famosa da adolescente per il ruolo di Regan McNeil nel film L'Esorcista. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un'indagine su un'attività di ricovero per animali. Secondo le segnalazioni ricevute dagli uffici della contea, avrebbe ospitato illegalmente più di 200 cani. A seconda della fonte, i cani sono 100 o sono 200, rimane un mistero. L'operazione è stata condotta con un mandato amministrativo dal Los Angeles County Department of Animal Care and Control insieme al Department of Regional Planning. Lo scopo, hanno spiegato i funzionari, era controllare gli edifici e le strutture utilizzati come canile, verificare il rispetto delle norme urbanistiche e valutare le condizioni di cura, sicurezza e benessere degli animali presenti. Poche ore dopo l'ispezione, Linda Blair ha pubblicato un video sui social per rassicurare i sostenitori. L'attrice ha affermato che lei e gli animali stavano bene, nonostante la visita a sorpresa avvenuta con una temperatura di oltre 40 gradi, come se questo potesse influire. Secondo la sua ricostruzione, la vicenda riguarderebbe soprattutto documenti e nuove planimetrie da presentare agli uffici competenti per sistemare alcune questioni burocratiche. Questa è sempre Radio Bau & Company e vi lascio con della musica da paura.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale personaggi Pet Lovers. Nasce in California il 18 ottobre del 1987 alle ore 13:22. L'attore e cantante statunitense dalla vita eclettica e dinamica. Parliamo di Zac Efron, ragazzino prodigio approdato in TV a inizio anni 2000, con piccoli ruoli in serie come ER e Firefly. Il successo arriva nel 2006, interpretando il ruolo di Troy Bolton nel film cult di Disney Channel High School Musical, e da lì con varie commedie teen, 2017, fino al Fascino Criminale, 2019. Con una vita ricca di scenari differenti e controversi, come spesso avviene per molte star Disney, la bellezza anche fisica del suo segno zodiacale, la Bilancia, si sposa con la solidità e l'impegno dell'ascendente Capricorno. Tenace, dedito, impegnato, supportato da una luna in Vergine pratica e operativa. Nel 2013 subisce un incidente domestico, scivolando e battendo la mascella contro una fontana. Infortunio che gli porta interventi chirurgici che modificano i lineamenti del suo viso, finendo al centro di ipotesi e supposizioni sulla sua passione per la chirurgia estetica. Con Urano in dodicesima casa, Mercurio, Venere e Scorpione tra la nona e la decima, Zac presenta un carattere intenso, magnetico e avventuriero, come gli eventi della sua carriera, che mischiano luci e ombre. Guidato da un bellissimo Saturno in Sagittario in casa 11, Zac sposa cause per l'ambiente e gli animali. È famoso per aver adottato diversi cani in difficoltà nel corso degli anni, Maca, Chapelle, Dreamer e Pappy, promuovendo campagne di adozione, prestando la sua voce per il celebre cortometraggio in stop motion Save Ralph, Human Society International 2021, sulla giornata tipo di un coniglio da laboratorio. Importante il suo lavoro nel documentario Netflix Con i piedi per terra, Down to Earth, in cui l'attore esplora stili di vita sostenibili e pratiche ecologiche in tutto il mondo a favore della protezione e riabilitazione della fauna selvatica. Zac Efron promuove e segue inoltre una dieta rigorosamente vegana, plant-based, a favore della provenienza etica biologica del cibo. Un vero pet e veg lover. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

e ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

fa figo e non deve essere una cosa così difficile. Dai! Travis Barker ha collaborato con Human War for Animals per una campagna pubblicitaria lanciata da poco. La campagna esorta i fan a mangiare più pasti a base vegetale, scegliere prodotti cruelty free senza crudeltà, evitare capi in pelliccia e adottare animali domestici in rifugio invece che acquistarli nei negozi per animali. Barker è vegano dal 2008 e gestisce anche un suo marchio cruelty free, Barker Wellness, e ha investito in ristoranti a base vegetale. Il suo messaggio per i diritti degli animali è semplice. Piccole scelte quotidiane possono ridurre la sofferenza degli animali senza un cambiamento così drastico e faticoso nel nostro stile di vita. E adesso su Radio Bay & Company è arrivato il momento di Adam Song dei Blink 182.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Mercurio e Venere in Scorpione nel mese di ottobre per gli animali Capricorno stimoleranno le relazioni e le conoscenze di gruppo. Al parco, in città, in giro, il desiderio di interagire in giochi collaborativi si farà importante. Riporto, tira e molla, scorribande, uscendo dalle solite mura domestiche che vi saranno strette. Con Saturno e Nettuno in Ariete nervosetti a richiedere più spazio. Tutta la città sarà vostra e non solo. Acquario. Giove e Mercurio in Leone nella vostra casa 7, quella delle relazioni e partnership, sarà messa in tensione in ottobre. Cari animali Acquario, complici gli scapestrati Mercurio e Venere in Scorpione e Plutone nel segno. Lotte di potere per impossessarsi del divano? Gelosie in famiglia per accaparrarsi l'affetto dei vostri amici umani? Cime tempestose tra quadrupedi o simili? La vostra proverbiale indipendenza e l'acuto ingegno sistemeranno ogni cosa. Pesci. Mercurio e Venere in Scorpione per gli animali pesci regaleranno un ottobre di fermezza e scoperte, senza esagerare con l'avventura e le esplorazioni incaute. A causa degli stessi pianeti stuzzicati da Plutone in Acquario più che battagliero. Con la verve di pesci combattenti e galli cedroni, il vostro famoso mood insonnolito di cambio stagione verrà sostituito con determinazione e intraprendenza, anche se alla fine, come lessi, farete piacevolmente ritorno agli adorati letti e copertine. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Si era avvicinato ad un cervo per scattare un selfie, ma l'animale lo ha caricato facendolo finire in ospedale. È accaduto qualche giorno fa a Villetta Barrea, a Borgo Lacustre, in provincia dell'Aquila, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove un turista di 57 anni è stato soccorso e poi trasportato in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila, dove gli è stato riscontrato un trauma addominale. L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi legati all'avvicinamento alla fauna selvatica, in particolare in un territorio dove la presenza di cervi è diventata anche un'attrazione per residenti e turisti. Solo poche settimane fa, a Scanno, ci sono stati altri due episodi analoghi. Alcuni cervi avevano caricato due uomini che si erano avvicinati per dar loro da mangiare, per accarezzarli e scattare delle fotografie. Ma perché? Ma cosa vi è venuto in mente? I due erano finiti a terra senza comunque riportare gravi lesioni. Proprio a seguito di questi episodi, il comune di Scanno ha emanato un'ordinanza per richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di comportamento e sul divieto di avvicinarsi alla fauna. Ripetiamolo tutti insieme: la fauna selvatica, il bosco, la foresta non sono un parco giochi.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci amici di Radio Bau & Company. La fauna selvatica non può essere sacrificata per accelerare l'iter di una legge. Il DDL caccia è attualmente all'esame della Commissione Agricoltura della Camera. Nel frattempo il provvedimento è stato calendarizzato per l'Aula a novembre, prima della conclusione dell'esame degli emendamenti in Commissione. Per Human War for Animals Italia e altre associazioni della coalizione Stop Caccia Selvaggia si tratta di una scelta che rischia di comprimere il confronto parlamentare su una riforma destinata ad avere conseguenze molto negative sulla tutela degli animali selvatici e della biodiversità. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Le decisioni che la riguardano hanno un impatto sull'ambiente, sugli ecosistemi e sulla collettività e richiedono quindi un confronto approfondito e trasparente. Per questo chiediamo che il Parlamento possa completare l'esame degli emendamenti e discutere nel merito una riforma che riguarda la tutela della fauna e il futuro della biodiversità in Italia. La protezione degli animali selvatici è una responsabilità che riguarda tutti. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Questa è Radio Bau and Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci amici di Radio Bau & Company. 7 cani morti soffocati nel vano di un carico di un veicolo mentre venivano trasportati in Lapponia per una battuta di caccia. Fermo restando che in Lapponia si va per visitare il villaggio di Babbo Natale e non per andare a caccia, e appunto succedono queste cose. La polizia stradale li ha trovati nell'area di servizio Trans Est sull'autostrada del Brennero. I 7 ringlesi erano stipati in 4 trasportini, circondati da bagagli e oggetti che avrebbero ostruito le aperture necessarie al passaggio dell'area. 6 erano già morti e il 7° è deceduto poco dopo, nonostante i soccorsi. Lega Nazionale del Cane Animal Protection presenta denuncia affinché vengano accertate tutte le responsabilità penali e seguirà gli sviluppi sull'inchiesta, pronta a costituirsi parte civile in caso di processo. 7 cani che avrebbero dovuto essere considerati compagni sono morti mentre venivano portati ad una battuta di caccia. Una tragedia che mostra ancora una volta come può accadere quando gli animali vengono considerati strumenti e non esseri senzienti. Non c'è rispetto per gli animali che vengono uccisi, e in questa vicenda non c'è stato nemmeno per quelli che avrebbero dovuto essere dei compagni. Ora si chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che ogni responsabilità venga accertata. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.lndcanimalprotection.org per continuare a seguire questa notizia e scoprire altre iniziative della Lega Nazionale del Cane.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. A pochi giorni dall'apertura della stagione di caccia, un primo incidente. Un uomo di 78 anni è stato raggiunto alla testa da alcuni pallini mentre stava controllando la presenza di selvaggina in un cespuglio. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai compagni di caccia, che lo hanno portato in ospedale a Frosinone. Le sue condizioni sono gravi. Il 65enne che ha sparato si è recato spontaneamente presso i carabinieri per spiegare i fatti e ha consegnato il fucile, che è stato immediatamente sequestrato. A fianco a questo, un altro drammatico episodio di malacaccia ha scosso la comunità di Caldarola, dove Morla, una femmina di corvo imperiale addestrata fin da piccola a volare libera e ritornare dalla propria padrona, è stata uccisa a fucilate durante la giornata di preapertura della stagione venatoria. Non c'è molto da commentare, l'umano se l'è cavata, mentre per il corvo non c'è stato nulla da fare. E non dite che era solo un animale, per favore, non mentre ascoltate Radio Bau & Company.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Anche Venezia aggiorna il suo modo di ricordare gli animali che hanno fatto parte della nostra vita. Le nuove disposizioni approvate dal comune infatti consentono di collocare le cenere degli animali d'affezione accanto alla sepoltura del proprio proprietario. Una scelta pensata per riconoscere sul piano commemorativo il rapporto affettivo tra persone e animali, senza però confondere gli spazi destinati alle sepolture umane con quelli riservati alle urne degli animali. Le nuove regole infatti stabiliscono che l'urna abbia esclusivamente una funzione accessoria e commemorativa. Non potrà essere inserita nello spazio destinato al feretro, alle ceneri o ai resti della persona sepolta. Per ciascuna sepoltura sarà possibile sistemare una sola urna, nella quale potranno essere conservate le ceneri di al massimo due animali d'affezione. L'obiettivo è quello di mantenere ben distinti gli spazi, garantendo allo stesso tempo la possibilità di rendere visibile il legame tra il defunto e gli animali che lo hanno accompagnato nella vita. Le modalità cambiano in base al tipo di sepoltura. Per le sepolture a terra, l'urna potrà essere inserita in un vano predisposto nella lapide o nel copritomba. Nel caso di loculi, ossari e cenerari, invece potrà essere sistemata all'esterno della lastra di chiusura. Per le tombe di famiglie sarà necessario individuare uno spazio specifico e separato. In ogni situazione sarà comunque il gestore dei servizi cimiteriali a verificare che la soluzione scelta sia compatibile dal punto di vista tecnico e garantisca stabilità e sicurezza. Come ricordiamo sempre qui su Radio Bau & Company, per sempre.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci su Radio Bau & Company. Dietro una delle iniziative filantropiche più sorprendenti di Angelina Jolie c'è una storia legata alla sua famiglia e anche alla tutela della natura. In occasione di un progetto dedicato alla Namibia, Angelina Jolie e, all'epoca, Brad Pitt, suo marito, avrebbero destinato 2 milioni di dollari alla Nanankusei Wildlife Sanctuary, in un gesto simbolicamente collegato alla figlia Shiloh, nata in questo paese. La struttura nasce per proteggere animali selvatici feriti o rimasti orfani, sostenendo programmi di conservazione della biodiversità, protezione della fauna e recupero degli ecosistemi. Ma l'iniziativa, non programmi di conservazione della biodiversità, protezione della fauna e recupero degli ecosistemi. Ma l'iniziativa

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. L'Australia ha da sempre una relazione complicata con i gatti. Li ha amati, allevati, celebrati e persino utilizzati per combattere i conigli selvatici. Poi con la crescita della popolazione felina è arrivata una nuova preoccupazione: il loro impatto sulla fauna selvatica. Oggi milioni di australiani vivono con un gatto, mentre il dibattito su coprifuoco, gatti domestici e tutela della biodiversità continua a essere un tema molto acceso. Una storia iniziata più di 200 anni fa è ancora lontana dall'avere una risposta facile e semplice. Amati come gatti di famiglia, temuti come predatori. Per noi italiani è una domanda un po' bizzarra, perché pochi dei nostri gatti hanno una vita mista. Ma secondo voi è possibile proteggere la fauna selvatica senza penalizzare eccessivamente i gatti domestici, ovvero tenerli reclusi in casa? Questo è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali e mi piacerebbe sapere le vostre opinioni.

0: E ben ritrovati su Radio Bao & Company. È il momento della nostra amica Elena Carla Ambroso, l'educatrice cinofila di riferimento di Radio Bao & Company. Ciao Elena, ben trovata a Radio Bao.
1: Ciao amici di Radio Bao.
0: Un argomento piuttosto ostico: la pipì dei cuccioli. Io so addirittura di persone che hanno tentato di restituire i cuccioli perché pensavano che fossero rotti, perché facevano troppa pipì. Elena, spiegaci un po' bene le cose.
1: Premessa essenziale: i cuccioli fino a circa 4 mesi fanno molte pipì, non per maleducazione o dispetto, ma perché la muscolatura della vescica non è ancora matura da permettere di tenerla per un tot di ore consecutive. In casa posizionate un massimo di 2 traversine nei punti dove notate che il cucciolo fa più spesso pipì e cambiatele, mi raccomando, ogni volta che le sporca per questioni igieniche. Non stupitevi se tentano di distruggerle, fa parte della loro fase orale di esplorazione. Dunque, impostate in modo flessibile 3 uscite, che rimarranno fisse per tutta la vita circa. La mattina appena si sveglia, a metà giornata e la sera prima di andare a dormire. Aggiungete altre 2 uscite che gestirà in base a come starà andando la giornata, ricordandovi che al cucciolo scappa la pipì allo svegliarsi dalle sue dormite, dopo i pasti, dopo le sessioni di gioco e ovviamente dopo aver bevuto molto. Non sgridate né gratificate il cucciolo quando sporca in casa, non è una colpa ma non va nemmeno confermato. Al contrario, quando sporcano fuori, gratificateli come se avessero vinto un oro olimpico.
0: Quindi i cuccioli non hanno le guarnizioni del rubinetto da cambiare, semplicemente devono crescere. Grazie Elena per i tuoi preziosi consigli, io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao & Company. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Elena Carla Ambroso.
1: Ci risentiamo presto in compagnia dei vostri amici a quattro zampe.

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bion Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo Beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbidiente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri due gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono tre donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico. Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolph e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolph scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

0: Nessuno ci crede, eppure tutti lo ascoltano. Fra poco, Astro Bau con Federica Farini, sempre qui su Radio Bau, naturalmente.
1: Astro Bau su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Scorpione. In ottobre Mercurio e Venere nel segno renderanno gli animali scorpione preziosi come diamanti rari, più schivi del solito, effetto del mix con Plutone in acquario, ma solo per mettere più a fuoco i prossimi passi, in compagnia degli amici umani ai quali regalerete fedeltà e attenzione. Per molti, ma non per tutti, sfuggendo a qualche tensione di Giove e Marte in Leone, il vostro motto sarà vincente. Trionfa sempre chi fugge e sfugge dai predatori in primis. Sagittario. Grazie a ottobre gli animali Sagittario si sentiranno pieni di energia e azione. La dopamina garantita da Giove e Marte in Leone, Saturno e Nettuno in Ariete, li renderà desiderosi di giocare e apprendere, scoprire e ricevere, complici Venere e Plutone in elemento aria. Per voi significativo per espandervi in relazioni, interazioni e conoscenze. Via libera alla perlustrazione di nuovi territori inesplorati. Mantra per voi anche semplicemente con il naso tartufo appena fuori dalla porta di casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: It's a dark night of my soul and temptation's taking hold.

Gli animali non odiano e noi dovremmo essere migliori di loro. Elvis Presley, Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

E pare proprio che Winnie, la barboncina nana di Millie Bobby Brown, sia stata nel sottosopra. Da quando Millie ha adottato Winnie da cucciola, poco prima del lockdown del marzo 2020, è stata con lei sul set del film Damsel e anche nel backstage di Enola Holmes, oltre che in diverse stagioni di Stranger Things. Winnie conosce bene la magia del cinema, sangue finto, urla e acrobazie, ma anche una presenza miracolosa nella vita di Millie Bobby Brown. Ha imparato molto bene a lavorare con la pet therapy. Con una pressione profonda appoggia le zampe sul petto di Millie quando ha un attacco di panico per aiutarla a calmarsi. È un piccolo genio, l'ho presa per aiutarmi con la mia ansia e mi ha cambiato completamente la vita. Racconta così Millie Bobby Brown. Ed io aggiungerei che un cane ti cambia la vita, ma bisogna essere disposti a farsela cambiare. E mentre cerchiamo il varco per tornare nel sottosopra, vi ricordo che questa è sempre Radio Bauer & Company.

I gatti istintivamente sanno quando il loro padrone si sveglierà, così lo possono svegliare 10 minuti prima. Garfield, Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Co.

Ben ritrovati amici di Radio Bava & Company, sono Davide Cavalieri. Al Bosco Ospizio di Reggio Emilia è stato fermato finalmente il taglio di altri alberi. Per gli animali che lo abitano significa conservare un rifugio, un nido, una casa, per noi esseri umani e avere un minimo di polmone, quello che è rimasto. L'8 ottobre il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensione. Anche Lega Nazionale del Cane ha contribuito a questa battaglia, intervenendo a sostegno del ricorso e portando ulteriori elementi sulle verifiche ambientali del progetto. Una parte del bosco è andata perduta, come ben sappiamo. Per quella che resta, questo stop conta. È il risultato dell'impegno di chi ha continuato a difenderla e a chiedere che la voce degli animali trovasse spazio nelle decisioni. C'è da dire che la sospensione però è temporanea, però non abbassiamo la guardia, Il TAR dovrà approfondire con priorità le questioni che sono state sollevate. E ora teniamo alta l'attenzione sul futuro del Bosco Ospizio. Sono Davide Cavalieri da Reggio Emilia, per ora. È tutto, vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company.

Stai ascoltando Music and Pets e questa è Radio Bau & Company. Shine bright like a diamond.

Rieccoci amici di Radio Bio & Company, andiamo a Londra, dove al numero 10 di Downing Street, residenza del primo ministro inglese, c'era un grave problema di topi. E così la soluzione del governo è stata quella di adottare Larry, un gatto randagio da un rifugio di Londra. Larry ha ricevuto il titolo ufficiale di capo cacciatore di topi per l'ufficio del gabinetto, con tanto di profilo sul sito del governo. E dal 2011 ad oggi Larry presidia l'ingresso, si fa fotografare dai giornalisti di tutto il mondo e ha visto succedersi ben 6 primi ministri diversi, diventando per diritto lui l'inquilino più stabile e amato della politica inglese e oserei dire anche di tutto il mondo dei gattari. E che altro aggiungere se non lunga vita a Larry.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno, illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling & Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura! Let's go.

Axl Rose piange la scomparsa di Whiskey Maranello Rose, uno dei suoi amatissimi gatti, morto da poco tempo all'età di 16 anni. Il frontman dei Guns N' Roses ha condiviso sui social una foto di Whiskey insieme a un altro dei suoi gatti, accompagnandola con un messaggio particolarmente affettuoso nel quale lo ha ricordato come un figlio, un fratello, un amico. Whiskey faceva parte della famiglia di Axl dal 2010. Il cantante da sempre è molto legato ai suoi animali e aveva già affrontato nel 2021 la perdita di un altro dei suoi gatti, Dexter. Oggi al suo fianco c'è ancora Dijon, che ha recentemente compiuto 21 anni. Il messaggio di Axl ha raccolto velocemente migliaia di reazioni e parole di vicinanza da parte dei fan, perché per chi li ama davvero gli animali non sono semplicemente animali domestici. Sono parte della nostra esistenza, sono famiglia, sono parte di noi.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

0: Parco Sempione, Only for Pet Lovers. Siamo in compagnia di Stefania Brunettini, educatrice cinofila specializzata in ricerca col tartufo. Ora vi starete chiedendo dove troveremo i tartufi al Parco Sempione. Ce lo dice Stefania.
1: Assolutamente, trovate il tartufo nel Parco Sempione. In tutti i parchi di Milano, adesso saranno tutti alla ricerca del tartufo qui a Milano, nei parchi, ma effettivamente le piante tartufigene qua nei parchi ci sono. Poi bisogna vedere se crescono, però ci sono.
0: In realtà la ricerca è quello che insegna Stefania, giusto?
1: Assolutamente, la ricerca. Qua stiamo facendo un avvicinamento, quindi una cosa un po' simpatica, un po' gioiosa. Per tutti, per qualsiasi cane, maschi, femmine, qualsiasi razza, qualsiasi età, ed è proprio un avvicinamento. Gli presentiamo il tartufo e poi si andrà avanti per chi vorrà continuare.
0: Domanda scontatissima: ci sono razze di cani che sono più portate o secondo te ogni cane può sviluppare un senso particolare?
1: Allora, i cani vivono d'olfatto e quindi questa è la prima parte della risposta, quindi qualsiasi cane, se gli presento un prodotto fantastico che sa di natura e che ha l'80% di acqua e delle molecole che sono praticamente un nutrimento, è normale che le vada a cercare. Quindi un po' tutti. È chiaro che la fisicità diventa importante, nel senso che io ho un chihuahua che fa le gare di ricerca tartufo, però è chiaro che camminare per 3 ore è un po' più difficile, mentre le più difficoltà li hanno un po' i pastori da guardiania. Chiaramente la ricerca olfattiva è un po' più difficoltosa, un po' tanto, ecco, però in generale quasi tutte le razze possono andare a fare la ricerca del tartufo.
0: Lasciamo Stefania che va a cercare i tartufi qui al Parco Sempione a Milano. Grazie.
1: Grazie Davide, super. Grazie, grazie.

Ben ritrovati su Radio Van Company, un nuovo traguardo storico per Brad Pitt. Il nuovo film Heart of the Beast ha debuttato con un impressionante 96% su Rotten Tomatoes. Ad accompagnare Brad Pitt in questa avventura troviamo una co-star d'eccezione, Odin, un vero cane da soccorso di montagna che interpreta il cane Uber. Le prime reazioni della critica sono state entusiaste, definendolo un thriller di sopravvivenza teso e tenero. Ma questo film non è solo un survival movie con protagonisti un uomo e un cane. Come molti altri film che abbiano usato questo espediente, infatti Heart of the Beast nel profondo selvaggio si propone soprattutto come una lettera d'amore sul rapporto di lealtà e di fiducia fra cani e esseri umani. C'è da dire che il furbo Brad in contemporanea ha girato uno spot di un noto brand di macchine da caffè dove i veri protagonisti sono tanti cani che lo accompagnano. A riprova che il trend dog è sempre vincente. Caro il mio Brad Pitt.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di ottobre. Qual è il segno più fortunato del mese? Naturalmente voi, Bilancia. Dai fasti sfavillanti dell'estate ai festeggiamenti autunnali di ottobre, passando per il vostro compleanno. Cari animali Bilancia, eleganti e composti, grazie a Plutone e Urano a favore, Giove e Marte in Leone e una Venere nel vostro pianeta guida, proprio nel vostro segno. Quale migliore notizia, se non che sarete voi i più fortunati? Per questo e i prossimi 364 giorni dell'anno. Chi ben comincia riceve un carico di auguri e doni in segno del vostro affetto e della fedeltà che da sempre mostrate a tutti senza limiti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Uno degli uomini più famosi e ricchi del mondo aveva trasformato la sua tenuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bio & Company con Human Nature.

E torniamo a parlare di gatti qui su Radio Wow & Company. I gatti sanno associare parole e oggetti. Nel farlo sono più efficienti di un bimbo. Al felino bastano 9 secondi per l'associazione, ai bambini ne occorrono circa 20. Un team giapponese ha utilizzato un test che viene normalmente applicato proprio ai bambini, che prevede di verificare se il soggetto sia in grado di formare un'associazione tra immagini e una parola inventata per quell'occasione. Più precisamente, l'esperimento ha previsto di piazzare 31 gatti adulti davanti ad un computer che mostrava due diverse animazioni, accompagnate da una registrazione della voce del padrone che pronunciava appunto le parole inventate. Per verificare poi se i gatti avessero fatto l'associazione fra parola e immagine, la seconda fase dei test prevedeva un altro round di immagini, accompagnate però nel 50% dei casi da un'altra parola, da una parola diversa da quella corrispondente agli insegnamenti precedenti. In questi casi i gatti hanno mostrato segni di perplessità, guardando lo schermo più a lungo di quanto immagine e parola corrispondevano a quando avevano imparata. Alcuni esemplari hanno addirittura fissato lo schermo con le pupille dilatate, un segno di grande attenzione e stupore. Secondo gli autori dello studio, questa è un'ulteriore dimostrazione che i gatti imparano in fretta ad associare parole e immagini e che si stupiscono quando questa corrispondenza viene meno. Insomma, che dire? I gatti sono molto più intelligenti di noi, come se ci fosse stato bisogno di un ennesimo studio per dimostrarlo.

Peter Dinklage ha invitato i suoi fan ad adottare cani dai rifugi invece di acquistarli dagli allevamenti, spiegando che il successo di Game of Thrones ha spinto molte persone a comprare degli husky perché ricordavano molto i metalupi della serie televisiva. Secondo diverse associazioni animaliste, molti di questi cani sono poi stati abbandonati quando i proprietari si sono resi conto di quanto la razza fosse impegnativa da gestire. Ai ai ai. È nel 2017 che Dinklage ha collaborato con PETA per mettere in guardia le persone dagli acquisti impulsivi, ricordando che ogni anno milioni di cani finiscono nei rifugi e che adottare un animale significa assumersi una responsabilità per tutta la vita e non seguire solo la moda del momento. Da anni l'attore sostiene le cause per il benessere degli animali e promuove il vegetarianesimo facendo suo il famoso messaggio adotta non comprare. Questo è sempre Radio Buy & Company, resta con noi per tutta l'estate.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di ottobre. Quali energie astrali accompagneranno l'inizio dell'autunno per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Cancro. In ottobre, con Mercurio e Venere in Scorpione, in arte di benefattori, gli animali cancro saranno amati da amici e umani di riferimento, pronti a superare le verifiche di Saturno e Nettuno in Ariete, in merito alle prossime responsabilità. Non si vive di sole coccole, ma per voi il mese sarà dolce e morbido, meglio approfittarne. Marte e Giove in Leone doneranno cucce comode e ottime razioni di cibo. Cosa chiedere di meglio per iniziare il duro inverno? Leone. In ottobre, Urano in Gemelli più Giove e Marte nel segno andranno a ravvivare il clima di bellezza, armonia e attenzione verso gli animali leone. Che bella musica per voi, sontuose criniere celesti! Saturno e Nettuno in Ariete positivi si preparano ad addobbare i vostri troni, cucce ricamate, divani da struscicare, kennel o rifugi da provare. Ogni tanto una gioia, senza troppo faticare, ma con Plutone opposto, state sempre vigili e con i cinque sensi allertati. Vergine. In ottobre Mercurio e Venere in Scorpione per una comunicazione alle stelle. Animali vergine, di natura mercuriali, ingegnosi, lucidi e intelligenti. Sarete più che mai motivati a relazionarvi con piacere e preparazione. Unendo un podio di bellezza a un gioco di problem solving e di ricerca olfattiva, non solo non vi annoierete, ma potrete allargare le basi del vostro produttivo autunno, complice Urano in Gemelli che vi porterà lontano dal solito guscio. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog. I love my dog as much as I love you.

Welcome back su Radio Bau & Company. In Brasile una donna di 91 anni ha deciso come festeggiare il suo compleanno. Niente parenti, niente amici, solo i suoi 10 cani. Brava, ma che brava. Li ha lavati, li ha vestiti a festa, li ha seduti tutti intorno al tavolo tra torta e decorazioni rigorosamente rosa, come piace a lei. Le foto pubblicate dalla famiglia mostrano una scena semplice, quasi buffa, ma piena di tenerezza sincera. Per questa donna questi 10 cani non sono animali da compagnia, sono tutta la sua famiglia, semplice. A volte il compleanno più bello è quello circondato da chi ti scodinzola incontro ogni mattina, a riprova che i nostri animali domestici fanno parte a pieno della nostra famiglia.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau, speciale personaggi Pet Lovers. Nasce in California il 18 ottobre del 1987, alle ore 13:22. L'attore e cantante statunitense dalla vita eclettica e dinamica. Parliamo di Zac Efron, ragazzino prodigio approdato in TV a inizio anni 2000, con piccoli ruoli in serie come ER e Firefly. Il successo arriva nel 2006, interpretando il ruolo di Troy Bolton nel film cult di Disney Channel High School Musical, e da lì con varie commedie teen 2017 fino al Fascino Criminale 2019. Con una vita ricca di scenari differenti e controversi, come spesso avviene per molte star Disney, fino al Fascino Criminale 2019. Con una vita ricca di scenari differenti e controversi, come spesso avviene

0: intenso, magnetico e avventuriero, come gli eventi della sua carriera, che mischiano luci e ombre. Guidato da un bellissimo Saturno in Sagittario in casa 11, Zach sposa cause per l'ambiente e gli animali. È famoso per aver adottato diversi cani in difficoltà nel corso degli anni, Maca, Chapelle, Dreamer e Pappy, promuovendo campagne di adozione, prestando la sua voce per il celebre cortometraggio in stop motion Save Ralph, Human Society International 2021, sulla giornata tipo di un coniglio da laboratorio. Importante il suo lavoro nel documentario Netflix Con i piedi per terra, Down to Earth, in cui l'attore esplora stili di vita sostenibili e pratiche ecologiche in tutto il mondo a favore della protezione e riabilitazione della fauna selvatica. Zac Efron promuove e segue inoltre una dieta rigorosamente vegana, plant-based, a favore della provenienza etica biologica del cibo. Un vero pet e veg lover. Un saluto dalle stelle di Astrobao, ogni giorno su Radio Bao con Federica Farini.
1: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.